0: quando a cantata o picuna nesto coi. Acucho.
1: Vene, vene, lo calleto. A cantata manane, arre!